de vida porque tutta mi si cante e non te la moria come il spiegare tu io la cava e son de vida porque tutta mi si cante e non te la moria come il spiegare tu io la cava e son de vida porque tutta mi si cante e non te la moria come il spiegare tu io la cava e son de vida porque tutta mi si cante e non te la moria come il spiegare tu io la cava e son de vida porque tutta mi si cante e non te la moria come il spiegare tu io la cava e son de vida porque tutta mi si cante e non te la moria come il spiegare tu io la cava e son de vida porque tutta mi si cante e non te la moria come il spiegare tu io la cava e son de vida porque tutta mi si cante e non te la moria come il spiegare tu io la cava e son de vida porque tutta mi si cante e non te la moria come il spiegare tu io la cava e son de vida porque tutta mi si cante e non te la moria come il spiegare tu io la cava e son de vida porque tutta mi si cante e non te la moria come il spiegare tu io la cava e son de vida porque tutta mi si cante e non te la moria come il spiegare tu io la cava e son de vida porque tutta mi si cante e non te la moria come il spiegare tu io la cava e son de